Sì, Girisha, se ci vogliamo qui, tu qui la chasking e cimini. Luca, 18 anni di me, canara tu sananci, manna sakisha. La perché tu ti mandai mani in galonci, tu qui un gusca di una manda, di a quintare ti ho, ai una manda, se mani in galonci, di a chisca, ai una aglia. Sina diara, ani in galonci con il gnagno cam. Ni a quinza, quinza anniversario, e a pare tu gusca manda. Cioè, manda se si mattaglia mani in galonci, di a chisca con aglia, cangona, io comando se mattaglia, resa panghici con la cai. Punjab Shinajara, l'anniversario manda con una tangara santa misa, 7:30 della notte, ma stivi, cancio che verte rupuglia, come la sai che tengece. Cadice Shinajara, tu qui, io cancio busca di manda, smanangara, ci è giusto, stiana pacia, bene, se c'è catice di Shikanguna, intenzione c'è l'ingice, con una shungupi, e manda smattaria, manangara, ci. Cadice, Santa Cruz Raikum, mili con amanta, io cancio da che spicci, Signor Dios. Yaya, Churi, Espíritu Santo, Shitipi, Amén. Os adoro. Maikatun Dios, Nyukata, Shikamanta, Kishpichikamanta, Bautismota, Chishikamanta, Kai Pujagama, Kausaita, Pieshikamanta, Katasumatios, Tiatukushungua, Pagra, Chusha, Dekimu, Radimanta, Kangmami, Chaskichirini, Asuma Jesús, Tiawaka, Chua, Yanapawai, Alita, Kausangapa, Amén. Padre nuestro, Nyu kan chikau pachapi tek yaya, kamba kshu tela washkacho, kamba kausana shamucho, kamba muna ilo washkacho. Ima shina kau pachapi shina liyara kai pachapis. Nyu kan chikara mponja mi kunatas kuna nyu kan chima kuapai. Nyu kan chikucha kunatas perdonawai. Ima shina nyu kan chis nyu kan chira liya kichi kunara perdonanchi. Nyu kan chira ma kuchapi urma nara sakicho. Manani manta nyu kan chita kishpichi. Amen. Ave Maria, takishon.